0: Gut gelaunt in den Tag starten. Mit dem Sound von Bayern 2.
1: Cazzo man, se l'hai presa bene. Quante domande fai, frate, chi sei, di che?